0: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
1: Canta che ti passa.
2: Note d'amore. Le più belle canzoni d'amore.

0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.
1: Domani è sempre domenica e nei musei di Milano sogniamo guardando la città fatta in plastica.
0: Grandi successi uno dietro l'altro. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

0: 마키나 오, 오, 오, 오, 오. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Gibson Music. Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Let's go.
1: Hit to remember.
2: Hit to remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:33.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:57.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: www.radiogibson.net. Musica

vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica nell'anima. What the hell do you mean?

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: direttamente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 22 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Music.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

0: Remember.
1: Hit to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3:47.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 12 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. Yeah.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Ti sento un po' assente.
2: No.
4: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
5: Fatto. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
2: Ma che siamo comandati.
6: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa?
5: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 4:37.

0: Now, gentlemen, we'll let you know of any new developments when you...
1: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
2: Groove Sensation.
1: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
3: Tutto ad un fiato.
1: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
4: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 4 e 59 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ipsum.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando sei sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Kids suona. E c'è sempre.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 25 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. New music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Yeah.
1: It's a Remember.
2: It's a Remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid. Beauty and the brains, hey.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua. In sequ-

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Gibson, music. Radio Gibson, music.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 41 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson. New music.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100%

0: It's a remember.
1: It's a remember.
0: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7:05.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.
2: Look around you. What do those faces tell you?
3: Faces, joy and pain.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 28 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.
2: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto qualcosa

0: ni un amigo nuevo, ni una haría.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Previsti anche corsi gratuiti per i genitori e sanzioni fino a 1000 euro se non imparano l'italiano. Soddisfatta la Premier Meloni che rivendica la bontà del provvedimento, strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano ad integrare. Sentiamo.
2: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione e io sono fiera di questo provvedimento.
1: All'attacco invece le opposizioni, decreto vergognoso, una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Sentiamo prima il leader di AVS Bonelli, poi il segretario di Più Europa Maggi.
3: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
4: E mi pare intanto che siano spot elettorale, segno che si avvicinano le elezioni. Ci devono spiegare come questo famoso tetto funzionerebbe. Non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola per tutti.
1: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri clude la visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Tra le due superpotenze è prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, ma anche molti nodi da sciogliere. Xi ha ammonito a non incoraggiare l'indipendenza di Taiwan. Trump cerca invece maggiore sostegno della Cina nelle pressioni su Teheran. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran, abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. All'esterno accese manifestazioni pro-PAL con decine di fermi, tra questi anche quello dell'attrice Susan Sarandon. I rischi di una guerra ibrida UE-Russia, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo El Mundo circa piani di Mosca scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. L'allarme non trova nessuna conferma, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi, sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì, mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, 22 anni, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche oggi in segno di lutto. Il ministro della cultura Giulia ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche.
1: Mondo del tennis in lutto, è morta Elena Pero, giornalista e voce storica di Sky Sport, aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi del tennis azzurro, il ricordo di Paolo Bertolucci, suo compagno di telecronache. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, le parole commosse di Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma Roma affronta il Belgio. Emozionante tornare qui, ammette il CT in conferenza stampa, accanto a Capitan Donnarumma che promette il riscatto. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
7: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
6: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
8: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
6: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata, è tutto molto bello. Attenzione, Inzaghi!

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8:23.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: parlare d'amore.
1: Radio Gibbs. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il Toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.
3: www.radiogibson.net. Make a difference.

Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1.000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle 2 ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il 3° giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Calcio, Nations League, sale l'attesa per Italia-Belgio di scena questa sera all'Olimpico di Roma, che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Ieri sera intanto vittoria per la Norvegia 3-2 sulla Danimarca, vince anche il Portogallo 1-0 sul Galles, 1-2 tra Serbia e Grecia, mentre pareggiano 1-1 Olanda e Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Lasciami stare, sono white girl waiting.
3: Stasera la tua lei diventa la mia baby. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava.
2: Radio Gibson Music.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 9:28.

0: Ita.
1: Radio Gibson.
2: New music.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference. I want you.

0: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre, Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 9 e 55 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson. Gibson.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille. Il

0: Il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine! Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giuli.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
3: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 27 minuti.

0: per te.
1: Radio Gibson Music. Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e puoi usarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto colpo

0: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Sarà la prima di 4 sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: 6 mesi dopo il dramma sportivo di Zeneca torna in campo la nazionale italiana. Questa sera, prima di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, di scena gli azzurri guidati dal figlio prodigo Roberto Mancini, tornato sulla panchina dell'Italia dopo l'addio shock di 3 anni fa. E il CT ammette che dal punto di vista emotivo non sarà una serata banale.
2: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
1: Tanti i giovani chiamati da Mancini, che questa sera in attacco schiererà un trio formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. A centrocampo c'è curiosità per il ventenne Alessandro Romano dal Cagliari, che sembra un predestinato, ancora il CT.
2: È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
1: Mancherà in difesa lo squalificato Bastoni. Per la gara dell'Olimpico, fino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, fischio d'inizio alle 20.45, arbitrerà il tedesco Siebert.
0: Insieme all'Italia scenderanno in campo anche Turchia e Francia, prossime avversarie proprio degli azzurri. Ieri sera vittoria per la Norvegia, 3-2 sulla Danimarca con doppietta di Haaland. Successo anche per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, 1-0 sul Galles con gol dell'ex rossonero João Felix. 1-2 tra Serbia e Grecia, mentre pareggiano 1-1 Olanda e Germania. Voltiamo pagina, il tennis e il giornalismo italiano dicono addio a Elena Pero. La storica voce di Sky Sport si è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata, scrive Sky in una lunga e toccante lettera, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Sinner in coppia con Paolo Bertolucci. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup. L'Italia proda in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini contro le cinesi Guo e Yang. Le ascoltiamo entrambe ai microfoni di Super Tennis TV.
3: Non so come, ma siamo riusciti a portare a casa il match, che era quello che contava, in qualsiasi modo possibile. Non mi sono sentita granché oggi, ero stanchissima alla fine, ho fatto fatica a rimanere concentrata, la giornata è stata lunga, però alla fine portare a casa il match era quello che contava.
4: Era una partita tosta onestamente contro la Cina e era dura vincere. Avremo un'altra chance sabato e speriamo insomma di poter fare un'altra buona partita.
0: Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zeng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina, in palio c'è la finale. Inizia oggi anche la Laver Cup. A Londra, come ogni anno, la competizione metterà di fronte una squadra di giocatori europei, tra cui l'azzurro Cobolli e una del resto del mondo. In campo nel pomeriggio Ruud Cerundolo, Mensik Nakashima e Hodar Bublik. Siamo al volley europei, è il giorno delle semifinali in quel di Milano. Alle 17 si affrontano Slovenia e Polonia, mentre alle 21 è il turno di Finlandia-Francia. Nonostante l'inaspettata e dolorosa eliminazione per mano della nazionale finnica, il CT azzurro De Giorgi non è in discussione. Parola al presidente della FIPA Manfredi, così a Sky.
5: Ha vinto europeo, ha vinto i mondiali, il gruppo mi sembra anche abbastanza compatto, mi sembra che non ci siano le condizioni per una roba del genere. Poi è chiaro che avremo una disamina in consiglio, ne parleremo come tutti gli anni, guardate, per fare una disamina su quello che è successo, però obiettivamente non mi sembra che sia il disastro più totale, insomma.
0: Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le Bunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri, tra le altre, i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos. Cadono invece Real Madrid, Stella Rossa e Hapoel Tel Aviv. Ed è tutto dallo sport.
6: Radio Gibson.
7: Canta che ti passa! Radio Gibson. Make it.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.
2: Yeah. I'm gonna do it like this. All right.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 21 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hoy te dedico mis mejores pregones.
2: Radio Gibson, musica infinita.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno, l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA avvenuto martedì a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera esordio per Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le Bunnere sono di scena di Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia. Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 11:49 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
2: In sequenza continua.
5: In sequenza continua.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12:14.

0: Radio Gibson.
1: E nonno Anselmo. Nonno Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
2: Adesso no, dopo si vede.
0: Ciao ignoranti. Radio Gibson.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Gibson Music su

0: mezzo meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson Music.
3: Radio Gibson, musica infinita.

to Remember. Be to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 41 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Silo. Ya tú sabes, no hay más nada.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13:45.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Yeah.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 10 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre. Aspetta.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente?
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 14 e 34 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con l'obiettivo di cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Sul fronte della crisi yemenita crescono i timori di un'ulteriore escalation. I capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan terranno una riunione militare urgente a Riyadh in seguito ai recenti attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, estesi anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro, scrive Al Jazeera, l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. A Parigi la prima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, ha lanciato un nuovo appello contro la corsa agli armamenti. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, ha scandito il pontefice esortando a non rassegnarsi alla prospettiva della guerra, considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. In serata il Papa presiderà la veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, attesi 80.000 giovani. Blitz in tutta Italia con perquisizioni di Digos e Ross nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo Fronte Fascista Italiano. Oltre a diffondere post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, facevano circolare manifesti e contenuti che esaltavano Hitler. Tra gli oggetti sequestrati, armi bianche, coltelli, vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati, che sostenevano anche il gruppo suprematista The Base, fornivano manuali di autoaddestramento e tecniche per entrare in azione anche con la costruzione di ordigni. In giochi online simulavano di uccidere persone di minoranze etniche. Si indaga per omicidio a Torino dopo il ritrovamento in un appartamento di un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno, accanto ai resti rinvenuti dei coltelli. A permettere il ritrovamento la telefonata al 112 di una donna che ha denunciato il figlio ventenne sostenendo che avesse fatto male ad una persona. Il giovane, ascoltato con un altro coetaneo, ha indicato dove si trovava il corpo. La vittima è in via di identificazione e la polizia, oltre ai due giovani, sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner. Contrariamente a quanto previsto, il numero uno del mondo, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio, non giocherà il torneo di Pechino al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto per competere, ha detto Sinner, annunciando il forfè attraverso un video sui social. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Lavoro, è arrivato via libera della Camera alla legge delega per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Il provvedimento prevede tra le varie misure il riordino dei titoli per accedere alle due professioni e l'introduzione del tirocinio universitario. Storia pubblica e memoria. Mercoledì la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. L'iniziativa ha come obiettivo quello di mantenere alta l'attenzione sull'incidente del 2009 e sulle sue cause, nonché di custodire il ricordo delle vittime e la memoria dei familiari. Esteri, si è svolta giovedì davanti al Comitato Permanente sulla Politica Estera per l'Artico della Terza Commissione Affari Esteri l'audizione di Alberto Maestrini, presidente di Varde e presidente amministratore delegato di Fincantieri Oil and Gas. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico. Funzione pubblica prosegue in aula l'esame della legge di conversione del decreto recante misure urgenti per la PA, gli enti territoriali e la protezione civile. Il provvedimento introduce misure a sostegno della capacità amministrativa di spesa, oltre ad adeguare la situazione degli uffici pubblici al contesto economico generale e all'ultima fase di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla question time di mercoledì hanno partecipato il Ministro per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione, il PNRR, Foti, il Ministro dell'Economia Giorgetti, il ministro della difesa Crosetto e il ministro della salute Schillaci. Tra gli argomenti affrontati, la disciplina degli affitti brevi, la prossima legge di bilancio, il ruolo delle forze armate italiane in Arabia Saudita e l'accessibilità delle cure nella sanità pubblica. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Gibson.net.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 15:03.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio

se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna, un mare di cazzate.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Move like that.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Manifesti e post inneggianti ad Hitler e manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi online che simulavano la caccia e l'uccisione di persone di minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra questi ci sono anche 14 minorenni. Sono tutti accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Durante le perquisizioni sono state sequestrate coltelli e armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati propagandavano il gruppo suprematista da base e fomentavano odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono due coniugi di 73 e 65 anni le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo a Lucca nel quartiere San Vito. 13 le persone ricoverate in prevalenza con il codice giallo, tra loro però anche una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. 16 abitanti del palazzo risultano sfollati. Il sindaco di Lucca Pardini ha comunicato l'attivazione dei servizi sociali comunali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia da tenersi negli Emirati in una data da stabilire, quanto rivela il presidente ucraino Zelensky, precisando di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato dopo una serie di tentennamenti nell'ultimo bilaterale con il presidente americano di martedì, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto continuano i raid incrociati di Russia e Ucraina. Gli attacchi di Mosca nella notte su Odessa e Kiev hanno provocato diverse vittime, tra cui un ragazzo di 14 anni. In pieno giorno invece un drone ha colpito un edificio che ospitava uffici, provocando altre 3 vittime nella capitale. I russi dal canto loro denunciano raid ucraini, 3 persone uccise, altre 2 ferite, in un attacco a un veicolo che trasportava aiuti umanitari per Melitopol nella regione di Zaporizhia. Colpiti anche uno stabilimento elettronico e una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 chilometri dal confine. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. La rivelazione viene dal premier del Canada, Mark Carney, che durante un'intervista al New York Times ha dichiarato di prendere sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo Stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della Nazionale, affidata nuovamente a Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano oggi alle 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito. Le parole del CT dell'Italia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.
3: Radio Gibson, musica.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 16.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: Ma dimmi, ma ti porta a ballare, ma
0: grandi successi uno dietro l'altro.

Mel Gibson. Music. www.radiogibson.net, la radio web.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 25 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. New music. Party up. You walk. Party up. When you can. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

0: Da Gianni De Gaetano torna alla Nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Jannik Sinner, costretto ad allungare ancora l'assenza dai campi che dura ormai da 2 mesi a causa del problema al ginocchio. È stato lo stesso numero uno del mondo ad annunciarlo a 5 giorni dal torneo di Pechino, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo. Il ginocchio non è pronto e io non sono ancora pronto per competere. Come accennato, torniamo al calcio. Riparte l'avventura della nazionale, reduce dalla lunga sequela di delusioni, più di tutte in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League. L'avversario del debutto, stasera ore 20:45, stadio olimpico di Roma, è il Belgio, guidato dall'ex milanista Van Bommel. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: La ferita di Zeneca è ancora aperta. La nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League, proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
2: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
1: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
2: Di cercare di giocare bene da subito, dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, considerato un predestinato. Davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il tedesco Siebert.
0: Tra i tanti volti nuovi resta imprescindibile Gigio Donnarumma, uno dei protagonisti del trionfo agli Europei nel 2021, targato Roberto Mancini. Dunque ben felice oggi di ritrovarlo ancora alla guida della nazionale.
3: Presidente Malagò, nella presentazione di Mancini, ha spoilerato dicendo che tu, il giorno del tuo matrimonio, hai mandato un messaggio a Malagò dicendo grazie, è quello che volevamo per la scelta del CT. Confermi, e cosa vi dà Mancini?
4: Ma sì, vabbè, messaggi con il presidente è una roba privata, però con tutto il rispetto per gli altri allenatori che erano vicini alla nazionale, mi sono congratulato con il presidente perché con il mister ci lega un grande affetto per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi ero contento, sì, e sono contento.
0: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16esimo in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shana Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Alle 20:45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Dopo l'improvviso stop per un malessere nella trasferta in Sud America, Sofia Goggia ha iniziato il programma di recupero in vista dell'inizio della Coppa del Mondo di sci alpino previsto il 24 ottobre con il gigante di Sölden. Gli accertamenti medici a cui si è sottoposta la fuoriclasse azzurra hanno riscontrato che tutto è stato provocato da 2 differenti infezioni virali, causando così un forte stato di debilitazione. Ed è tutto, buona serata.

0: Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.

0: 마키나 오, 오, 오, 오, 오. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Hit to remember. Hit to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16 e 53 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: Grandi successi con Radio Gibson. Uno tira l'altro.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 15 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibbs. New music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ma tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto qualcosa

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 36 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi, di nuovo in primo piano il caro carburante. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, così Papa Leone XIV, che con l'incontro stamane all'Eliseo con il presidente francese Macron e un intervento all'UNESCO ha dato l'avvio alla sua visita in Francia. Oltre ai temi etici, nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto giornalisti al seguito sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate. Il pomeriggio prosegue con il bagno di folla, prima in papamobile nel quartiere latino, poi a piedi fino alla cattedrale di Notre-Dame-de-Paris. In serata il Papa sarà allo Stade de France per la veglia dei giovani davanti a 80.000 persone. La cronaca nel Leccese: un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato in aula un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. Attivati i servizi sociali. Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei ricordi lieti di Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16° in griglia nel Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica, a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme, sempre.
2: Assegno unico universale, l'INPS ha avviato una campagna informativa sulle domande relative al 2026 associate ad una dichiarazione sostitutiva unica presentata per il rilascio di un'attestazione ISEE corrente. L'istituto intende così informare gli utenti sulle verifiche riguardanti le DSU, illustrando le ragioni dell'intervento, i possibili effetti sulla prestazione e le modalità attraverso le quali i destinatari potranno aggiornare la propria posizione o confermare la correttezza dei dati. La campagna informativa anticipa infatti l'invio da parte dell'INPS di specifiche comunicazioni individuali relative a casi in cui sono emerse possibili omissioni o incongruenze dei redditi autodichiarati, per le quali si rendono necessari ulteriori approfondimenti. In attesa della regolarizzazione della posizione attraverso i servizi online dell'INPS o i CAF, a partire dalla mensilità di settembre 2026 l'importo dell'assegno potrà essere temporaneamente rideterminato secondo quanto previsto dalla normativa in assenza di un ISEE valido. Il cedolino della pensione relativo al mese di ottobre 2026 in pagamento dal primo del mese è ora consultabile attraverso i servizi online dell'istituto, consentendo così ai pensionati di verificare con chiarezza l'importo erogato e conoscere le ragioni di eventuali variazioni. Si ricorda che il pagamento in contanti è ammesso unicamente entro il limite dei 1.000 euro netti. A partire da questo mese poi l'INPS applica automaticamente i benefici fiscali introdotti dall'ultima legge di bilancio sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione assoggettate a tassazione ordinaria. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il messaggio numero 2829 del 14 settembre 2026. Italia e Moldova estendono la cooperazione bilaterale in tema di previdenza, digitalizzazione e tutele previdenziali, sono state al centro di un vertice istituzionale ospitato a Palazzo Wedekind a Roma. Il direttore generale dell'istituto, Valeria Wittenberg, ha sottolineato l'impatto positivo dell'intesa con la Cassa Nazionale di Sicurezza Sociale della Repubblica di Moldova, a un anno dalla sua piena operatività, grazie anche all'efficienza della piattaforma tecnologica per lo scambio elettronico dei formulari previdenziali. Nell'incontro si è discusso inoltre dell'importanza di armonizzare le banche dati e affinare i sistemi di identificazione anagrafica. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online. Radio Gibbs Music, online nel mondo.
3: Radio Gibbs Music.
4: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma che difference!

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Cibiribab.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna,

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18:25.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Everybody, no sud-ovest est. Bentornati, c'è una nuova puntata di 90 l'ora e sono contento perché mentre stiamo facendo questa puntata è ancora estate, ragazzi. Un po' di nostalgia verso la stagione appena passata ce l'abbiamo, perché abbiamo fatto una bellissima estate, un bellissimo mese di agosto a Marsana, altrettanto un bellissimo mese di luglio a Biella, con una serata fantastica in piazza, con un passaggio totale di 4.500 persone, quindi è stata veramente una grande emozione. Apertura di questa ultima

per la nuova stagione uscirà anche questo mix di North Sud-Ovest Est con la versione remix in versione gialla dalla Warner, e poi ci sarà anche la versione quella particolare. Particolare.

poi usciranno anche dalla Warner i primi tre album degli 883 in versione Zoo Troop, quindi quando gira il vinile ci sono delle immagini che sembrano proprio muoversi. Quindi particolare ma anche speciale questa uscita. E adesso c'è Alghero. Musica.

canzone che avete magari visto o anche preso prima dell'estate, perché c'era questa versione che girava, che era la promo. Nel frattempo dobbiamo mixarla. Alghero, Zio Peter, KJ Freak, la voce di Simo Lu, e c'è anche la versione Mario Anna che ascolteremo tra poco.

grande estate piena di soddisfazioni, piccole, ma per quello che facciamo noi, ragazzi, va benissimo, va più che bene. Ok, aumentiamo. Il prossimo disco lo dobbiamo velocizzare. Abbiamo un pitch control. E che pitch? Estate 2002, 24 anni fa, è uscita la ristampa con sul lato B la versione di David Guetta, che ha fatto un mashup con Music Sound Better With You degli Stardust, disco dell'estate 98, che poi è arrivato a fine estate, ma è stato il numero uno per tutto l'autunno del 98. Si chiama Just The Way You Are, il prossimo disco di Milky. Noi suoniamo la versione originale, ma qui

0: siamo presi questo merito non riconosciuto. E ci ha lasciato questa maglietta qui. Noi lo ringraziamo. Questo è un programma, ragazzi, 90 all'ora è un programma di meritocrazia, cioè nel senso che bisogna ringraziare coloro che hanno fatto gli anni 90, coloro che ci hanno fatto sognare, e quindi noi siamo qua per ricordare quelle cose belle e per ringraziare tutto quello che è successo in quel decennio, soprattutto tra il 90 e il 2000. Fulfilla, Anthem Number 4, anche se qualcuno dice, ma no, questo disco era uscito a fine estate, ma no, ma quando mai? Il primo, Anthem Number 3, era uscito nel 99, che poi è entrato nelle classifiche nella primavera del 2000, fino all'estate, quando all'estate poi è arrivato questo, che si è fatto estate e anche autunno, ma ci sta. Ci fermiamo, è appena iniziato 90 all'ora, nuova puntata. Vi voglio anticipare che tra poco arriverà Ben DJ, il nostro primo ospite della nuova stagione. State lì!
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza, così Papa Leone XIV, arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata a bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione, e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Sull'aereo che lo portava a Parigi, il Papa ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate. Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira due mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici. Si fa più concreta però l'ipotesi di un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia da tenersi negli Emirati in una data da stabilire. Il Cremlino conferma l'annuncio del presidente ucraino Zelensky, che ha rivelato anche di aver ottenuto, dopo vari ripensamenti, il via libera di Trump a produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
2: L'economia.
1: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio, un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del ministro delle imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. Intanto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit rende noto che oggi il prezzo medio self sulla rete stradale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e 2,33 euro per il gasolio. In autostrada, sempre in modalità self, 2,24 euro al litro per la benzina e 2,42 euro per il gasolio. Dati stabiliti rispetto a ieri, ma da domani sono prevedibili rialzi su diesel in vista del dimezzamento dello sconto sulle accise deciso nell'ultimo decreto del 16 settembre. Secondo Codacons, con gli aumenti il pieno di gasolio arriverà a costare fino a 3 euro in più. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online e immessi nell'Unione europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre. La tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Ha fatto tappa a Napoli il roadshow di Coldiretti e Philip Morris Italia per celebrare i 15 anni degli accordi sulla filiera tabacchicola. Linea Francesco Di Somma.
2: Eliminare gli intermediari tra produttori agricoli italiani e multinazionali riduce gli sprechi e stabilisce prezzi equi. È quanto emerge dall'accordo di filiera tra Coldiretti e Philip Morris Italia, un'alleanza strategica per il settore del tabacco italiano rinnovata fino al 2034. A Napoli, nella splendida cornice del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, ha luogo un incontro che guarda al futuro, evidenziando l'importanza di tale intesa, come sottolinea Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti.
3: Gli accordi di filiera sono straordinari perché danno certezze operative ed economiche a tutti gli attori di filiera, dalla parte la parte produttiva, dall'altra l'industria che sa che può far conto su quello che è la capacità produttiva delle imprese agricole.
2: Non manca uno sguardo verso l'Europa e Cesare Trippella, direttore External Engagement e Value Chain di Philip Morris Italia, ci tiene a tenerlo presente.
4: Stiamo dando certezze ai coltivatori, sia per la contrattazione, per coprire anche i costi di produzione e soprattutto anche con l'innovazione per assicurare il ricambio generazionale.
1: Infine mercati, giornata di recupero sulla piazza europea. Milano in chiusura segna più 0,63%. Cautela Wall Street con gli indici lieve progresso. Il prezzo del petrolio, che in giornata aveva allentato la presa, è tornato sopra i 106 dollari al barile, i livelli di ieri. In calo lo spread BTP Bund, si attesta a 92 punti base. Ed è tutto, a più tardi.

È arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica richiesta. I saluti e gli auguri. Le news in tempo reale. Tutte le novità che cerchi. I programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale. Finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.

siamo tornati, seconda parte di 90 all'ora, in attesa di ricevere, ospitare qui Ben DJ. Ci ha portato i vinili, ragazzi, li vedo già qua. Ci ha portato i vinili con i suoi grandi successi, ma anche con il suo nuovo disco che si chiama Tu. Qualcuno dirà, ma Peter, ma come mai non hai messo la tua? Dai, ragazzi, ogni tanto dobbiamo mettere l'originale. E l'originale è solo questa, inimitabile. The Rhythm is Magic.

Ovviamente la versione originale, quella del Festival Bar, era molto più lenta, molto più... Questa invece è molto più dritta, la versione remix italiana.

Chiaro che c'era così, tipo 20 canzoni numero uno. La Bush, mamma mia ragazzi. Per finire con The Summer is Magic e Gum Gum. La mixiamo così. 1, 2, 3, 4.

lo zio Peter nella sua versione Summer EP l'ha fatta ricantare ad Elion ed è venuta una bellissima cover. Bellissima. Se no non la facevo uscire, no? Se per me non era bellissima. Ma non posso mai paragonarmi all'originale. Ovviamente, ragazzi. Questa rimane sacra. Parlando di estati, c'è un altro disco dell'estate. Era un'estate un po' cupa, quella del 2002. Non c'erano successi molto brillanti. Qualcuno voleva cambiare un po' ritmo, voleva cambiare un po'. C'era la Italo, musica italiana in discoteca, che arrivava. E lui invece è rimasto English. Si chiama Magic Box, Tristano De Bonis. Prodotto dal cognato di J. Ross, che era anche l'A&R

non potevamo mettere The Rhythm Is Magic, perché se si suona l'originale, ragazzi, noi ci inchiniamo. Però vi facciamo ascoltare sempre da un disco estivo dello zio Peter che si chiama Summer EP.

Il successo originale era del 1996, in Italia è arrivata nel 1997, disco di Rosana, El Talisman. Come on!

percussioni e mixare è difficile, perché entrambi i dischi hanno utilizzato le congas, le percussioni

Sanremo. Queste percussioni erano anche su dischi dell'inizio degli anni 90 come Batucada di DJ Dero, ad esempio Q&Q Batuca Gum. Ma tutte queste percussioni provengono da un solo disco, un disco degli anni 70 di Sergio Mendes insieme a Fanfarre, e molti hanno preso tutto da lì. Gala, per esempio, Free From Desire, ha quelle congas che ricordano molto quel disco, ad esempio.

al vivo, quindi mentre io sto suonando arriva l'ospite e quindi devo andare ad aprire io, cioè faccio il caffè. È bellissimo proprio per questo. Per questo quando viene l'ospite qui a 90 ore si trova bene, perché si trova in famiglia, a casa. Quindi se mi avete visto un po' scappare dalle scene, perché ho dovuto accogliere Ben DJ che tra poco arriverà qua ai nostri microfoni. Ovviamente toglierò questa maglietta, che non mi sembra il caso di ricevere un ospite col dito. Simon J, la mia amica Simon J, la prima che ha accettato di venire qui in studio. Perché se non era Simon J la prima, cioè nessuno sarebbe mai venuto qui. Vado a casa di zio Peter a fare un'intervista, un italiano non sarebbe mai venuto. Invece lei, americana, ha detto ma sì, io vengo, mi diverto. È venuta qua, ha fatto la prima puntata e grazie alla prima puntata di 90 all'ora tutti gli altri artisti hanno visto come funzionava la puntata con l'intervista con l'artista qui in studio e quindi hanno accettato poi di venire. Non tutti, per fortuna da una parte, purtroppo da un'altra, dipende anche dai punti di vista, perché col senno di poi alcuni ho detto meno male che non sono venuti. Ragazzi, siamo persone umane, tutti abbiamo un nostro carattere. Alcuni hanno fatto dei dischi fantastici, ma magari caratterialmente non sono molto... dobbiamo dirci la verità, non è che possiamo nasconderci. Anch'io avrò verso gli altri, magari alcuni pensano che io abbia un brutto carattere. Ma fate bene a pensarlo. Se l'ho avuto con voi ci saranno stati dei buoni motivi. Quindi se anche loro l'hanno avuto con me brutto carattere, avranno avuto i loro buoni motivi. Nessuno si offende. Siamo qua per divertirci e per ricordare quegli anni fantastici. Italia Unz, il pomeriggio. Remix by Fargetta, Get Far, fatto con Cristian Piccinelli. La prima parte e poi la seconda parte, il remix fatto ovviamente con la crew di Graziano Fanelli e tutta la crew. Simon J, Wanna Be Like Man, il primo successo da single, da sister, e poi è arrivato Midnight, questa invece era dell'estate 98. 90 all'ora, tra poco torna, e occhio perché è arrivato l'ospite, Ben DJ, state lì.

di Vacanze di Natale 91, o sbaglio? Bentornati in terza parte di 90 all'ora, è arrivato l'ospite qui, lo salutiamo, Ben DJ, tra poco tornerà ai nostri microfoni per presentarci i suoi dischi, tra cui quello dell'estate che si chiama Tu da Badam da Badam. Ma noi nel frattempo stiamo suonando un po' di musica dell'estate, perché siamo ancora in estate mentre siamo qui a 90 all'ora. Poi magari qualcuno ci vedrà settimana prossima, perché lunedì va su YouTube alle ore 21. Se siete lì, mettete il mi piace, il segui per noi è importante. Se non vi piace, sapete cosa fare. Nessuno si offende. Siamo qua per divertirci, per stare bene, per ricordare quei bei anni e soprattutto ricordare solo le cose belle. Degli artisti, dei dischi, delle situazioni. Sono le cose belle. Ad esempio, questo è il disco di Albertino. David Sion alla voce. Non matta allora, lo zio Peter suona così. Hey, hey, hey. E poi guardate bene la copertina. C'è scritto New Music. Ma se il disco era uscito su Energy Production, come, perché

quello che ho sempre detto della prima puntata di 90 all'ora è stato sempre questo: ci sono delle cose che ti raccontano, ma dipende chi te lo racconta. Se io l'ho letto sul forum degli anni 90, dove uno poteva scrivere anche qualsiasi cosa, ecco. Se invece te lo racconta chi l'ha fatto, prima di tutto potrebbe essere più vero, no? Se ognuno racconta la sua verità, quello ci sta. Però se io vedo un adesivo esclusiva New Music su un disco uscito su Energy Production, magari qualcuno dice vabbè, è stato preso un adesivo, è stato messo lì a casum. Invece no, perché la New Music, oltre ad essere una casa discografica, distribuiva anche i dischi negli anni 90.

ma erano 120 battute al minuto ed era uscito nel 1991 con la voce di David Sion. David Sion che aveva scritto un po' di successi, tra cui anche dischi di Africa Bambaataa, eh? Se andate a cercare i crediti trovate D.Sion. Aumentiamo il nostro ritmo. Dal 91 al 2002, l'estate di poc'anzi, quella di Magic Box, era la prima estate che facevo al Lido Le Blonde di Balestrate insieme al mio amico Gianluca. Mamma mia ragazzi, che ricordi. E c'era questo disco numero uno e c'era lei che cantava al Festival Bar, ed era come se fosse un follow up, perché nella stagione prima avevamo fatto ballare tutto il mondo con The Point of View, e sto parlando del successo di DB Boulevard. Diego Broggio ne ha parlato con noi durante il Covid. Questa è Mooney.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 19 e 59 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. Radiogibson.net. Make a difference.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
5: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Gibson.
16: It's a Remember.
17: It's a Remember.
16: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
17: Un grande successo del passato.
18: There's only one place we can go now.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 22 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference. Oh.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

New music. New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 25 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.
1: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah, ti ho cercata.

0: Yeah!
1: Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 51 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

generazioni.

0: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 17 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
1: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: to Remember.
1: Be to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23:05.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: Quando tu voca, me tocca, me poni, me provoca, me muovi, me destrossa, tu da sempre spocca.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Radio Gibson. Make a difference.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. New music. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

La luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna, un mare di cazzate.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 23 e 53 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

E allora ascolto il tuo silenzio, è come una canzone, arriva chi la vuole.

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Note d'amore. La misura delle note d'amore è amare senza misura.
1: Invece di andarmene da qui, piuttosto che

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.

0: io, occhi a fanale tu.
1: As we grew up in our tradition, and it was dark.
2: Note d'amore. In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto.
3: This

0: Note d'amore. Il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia.
1: Per tutte le volte che

0: Note d'amore. Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per

La strada fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.